I curiosi per nascere, ovviamente, mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si è visione per un Parlamento, se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione. Per un Parlamento, Dio suficiente per un governo. Bondo che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto. Ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave mensaggio, ovviamente, anche. Non si può scappare, ma mientras, come che invitavo cordialmente, poi spa. Vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare un tema benedizionato qui. Dio si benedizionato.

consequenze, Signore, bisogna un dia solo lamentare. Posso lo impuntrarmi di come, possiamo anche attendere. Avevo in mente, bisogna di partire, busca qualità anche. Chissà se non hai tur e qualità anche di una persona, o di un partito per busca, se non hai tanto qualità, ma serie qualità anche. Roman, si ta marron, si ta gel, si ta creme, assi sia. Si ta gel, si ta blanco, si ta blau clar, blau scur, oranio, lila, mi sa che otto colomas ti incora, it's fine. Busca e qualità, non vuoi ingannare con cose di apparenza. Non vuoi ingannare, non vuoi comprare ben debo, e sei solo, beh, Dio spesso è solo, e le tu comprabu, comprabu con cose, stop di qua cose, qua qualità, non vuoi pagare prezzo, cose, e mangiare, tu usi cose, non passa il mio interesse. Conosco un pacificador, Señor. Conosco un cotasindi per il pueblo. Conosco un visionario. Conosco un integro. Conosco un moderato. Cota inspira rispetto. Un signador, un inspirador, un pacificador. Señor, bendice la corso. Danke, papà, per il pueblo, ovviamente, nel nome di Gesù. Amen. Senhor, ajuda-nos. Senhor, ajuda-nos, obviamente.

E tutto questo clappa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confidenza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando una situazione difficile in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può fare così? Facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il tuo coraggio. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, você vai escutar a Rádio Delta 2.7, obviamente. E é uma chamada se não escuta. E há não conhece Jesus. Há uma vida de transformar. Há uma dona Senhor na vida. E é uma invitação que me vou chamar para o evento. Por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti vengo che ovviamente una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici scucciando bene. Spondo 7 ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Mi andavo po' si chiama. Nos dos numeri di orazione pa ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

Chiariamo un attimo un giorno, Miguel, anche per pensare che il signore venisse a Romano con noi. Ma siamo in punto Romano, che spera che non scada mai una parte del mensaje qui e con un altro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, Miguel, di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?